di di mangia qua e che si io devi hey ma capa fuori tua mamma devi e che si oh e che si vedo samiato e shavale ya wa

mai anche salvezza, la gioia di la sono di animo, di animo, di animo, di animo, di animo.

0: Italia bella.
1: Saboro bossita.
0: Amisiema. Maninqua.
1: Amisie.
0: Cosise. Mugni mi metta. Accordru. Me presa sia un timi vie.
1: La misu.
0: I speak as an oracle of you. Saurali do back to the white cap.
1: Na.
0: Na. Ayati sadi. Ikra. Minya bayamania.